0: It's 1 p.m. The time
1: Con dei bici o a birra come mi dicevano ti piace buono e buono torna a dire rapa e ferro
0: a giri che vuoi nello a mia il logo a papà vuoi che io guarda a loro ti piace buono e buono torna a dire rapa fama

che cano come è, non che mia da pere, da cacciere da mia bora, ma fulla barina pere, rena a bicel. Non lega, mi lo acco a cibone, babiro che ci ho bicel, ma non va pere, rena, da mia bora, ma fulla barina pere, rena a bicel. Come bicel, cacciere, non che come è, da cuore, da mia.

0: poi, vuoi bene?
1: Bene, tutti già.
0: Guti già. Ciao, Bernardi.
1: Ciao, mamma, una buona giornata. Avete l'era, tutti? Ciao, questa è stata una buona giornata.
0: Ma di che?
1: Dai, là.
0: Right, the boy to Allah. Mono request you to me, Tini, where Chucky Man, Bucheno, Nanamukanem.
2: We ready. Money, weakest hour for all your requests. Keep your bubble port on a dead. Rapper FM.

fuori, per me non chiamano per lui, che è proprio mezzo, anche il mio tempo più alto. Due, ma quello che era tria la giuria, non mi tanto, non c'è un tempo, ma c'è che perché tu metti l'occhio tu, che si può muovere, e c'è che tu, non è per lui, non è per lui, non è per lui, non è per lui, non è per lui, come anche noi combatti ma con me film maggi un capore e viene vorrà che io a te ma che non alle lali dove c'è un merghi come per ma che non è proprio metto non è mio per poter facersi lì radio metto di nuovo a pieno da c'è a quel che non è proprio con che non è c'è lì e perché non è la vita ma che non è l'exalto ambiente io non credo la tua nebbia non voce caro vuole ma tia e poi non può cancellare anche per c'è team roba tia meno Arsenal Manchester City Halilal it came out of the park and you can get back in me when you never transfer me to my chain when I come in the chain but take me up with the man who may only be able to night to me for you to get it here and I'm going to go to Chelsea to put it up in the team Timmy let's watch you might want to look at people man you and you too and then you will know the damage on the park the park ah you know on the chain ah you know on the back alone Ek mutlari, tuan yang mesti kita buat untuk arah beli musik, tuan yang mesti kita dorong kerja sama mereka kita ini. Kalau mana dia nanti ya, no. Nanti dia mahu semak dua ni Florian baru, tapi kalau dia cek, mana dia mesti ni dia dah banyak tu. Berdua ini sahur di Rabia, jadi mari kita mari pergi ke Rabia ni mana ko? Tapi kalau mau lihat ni, mana lepas Chile? Orang orang tu punya pun mereka rehat, mereka tiba tu punya kasih. Kalau pada pada tu, kita dapat pun ada.

0: fuori tutto il mare, Dennis. Vuol dire fuori giù. Allora voglio dire,
1: Theater on Rapa FM 88.3.